alleanza, concedendo distanze di egoismo e frenesia, ma alle volte si sale molto alto. E per non farsi male, non fa male una buona commedia, un profumo di insidia fa venire appetito di quintali di poesia. Ta-di-da-da, ta-di-da-da.

Tieni forte che ormai mi sta volando. Non so dirti né dove, come o quando.